να με σαμτσά, να με τζάνα. Giovi tu ne vuzze caja è signorita, magari per vi, na già ne chiù.